dolce ed impesta, miwa tu berte, per chi li seguli in la una possugia. Un cielo uelo guanto, rosule asbucia,